0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questa domenica 7 giugno 2026 con voi alle 8 del mattino, Domenico Gentile. Oggi ci occuperemo di due temi completamente diversi, dall'industria dei latticini alla letteratura. Inizieremo con Vito Minoia che nella rubrica Una vita, una storia, a cura di Luisa Perugini, ci parlerà di come sia riuscito a trasformare una piccola realtà casearia in una grande impresa affidandone la gestione alle nuove generazioni di figli e nipoti. Poi, importante appuntamento culturale con il premio Strega giunto all'80esima edizione e del quale 4 giorni fa sono stati annunciati i finalisti per l'edizione di quest'anno che sono passati da 5 a 6. Lo faremo riascoltando un'intervista con la scrittrice Donatella di Petrantonio che 5 anni fa, nel 2021, fu lei stessa finalista con il romanzo Borgo Sud, edito da Einaudi e che ascolteremo al microfono di Magica Fossati. La seconda ora sarà interamente dedicata al giradischi, una carrellata tra i maggiori successi della musica leggera italiana. Ma, come facciamo ormai da oltre 50 anni, iniziamo con il giornale radio. Per il secondo giorno consecutivo l'Ucraina colpisce San Pietroburgo con un fitto lancio di droni. Nuovo attacco israeliano su Gaza causa 7 morti, tra cui 2 donne e un bambino. Incontro tra il primo ministro neozelandese Christopher Luxon e Anthony Albanese. Nello sport pareggio nella amichevole tra Australia e Svizzera. Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio di Monaco e Mirra Andreeva, a 19 anni, vince il singolare femminile del French Open di tennis. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di domenica 7 giugno 2026. Iniziamo dalla Russia, dove per il secondo giorno consecutivo l'Ucraina ha compiuto un attacco con droni sulla città di San Pietroburgo, la seconda più grande del paese dopo Mosca. Le autorità russe hanno riferito di un morto

0: e di un deposito di petrolio andato in fiamme. La difesa aerea russa dice di aver intercettato centinaia di droni ucraini durante la notte, di cui oltre 140 sopra la regione di Leningrado. L'attacco è avvenuto il giorno dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha respinto l'offerta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di colloqui diretti per porre fine alla guerra. Zelensky ha dichiarato che gli attacchi sono stati una risposta a quelli russi, mentre il ministro degli esteri ucraino Andrii Syba ha affermato che il lancio di droni a lungo raggio all'interno della Russia continuerà fino a quando Mosca non porrà fine al conflitto. Spostiamoci a Gaza, dove almeno 7 persone sono morte in un raid israeliano, tra cui 2 donne e un bambino. Altre 15 persone sono rimaste ferite dopo che il raid ha colpito un accampamento di tende nel cuore di Gaza City. Un portavoce dell'esercito israeliano ha affermato che il raid era diretto contro i terroristi senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità sanitarie di Gaza affermano che circa 950 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani dall'inizio del cessate il fuoco in ottobre. L'esercito israeliano afferma che 4 suoi soldati hanno perso la vita nello stesso periodo. E veniamo in Australia. Il primo ministro neozelandese Christopher Luxon dice che l'incontro annuale tra i leader e il suo omologo Anthony Albanese è stato produttivo. Luxon ha incontrato Albanese in Queensland ieri e i due leader hanno anche partecipato a un incontro con gli organizzatori dell'Australia-New Zealand Leadership Forum. Il primo ministro neozelandese si è detto anche desideroso di vedere Australia e Nuova Zelanda assumere una posizione più decisa in materia di affari internazionali ed economici.
1: How do we take the barnacles off the boat and make things go faster between more aligned standards between our two countries? The second bucket of thinking was really around AI, data centers, and cyber security. You know, that actually thinking about a common approach and common protocols around those issues would be very helpful. And the third thing was that there's a massive trade opportunity in a world of great uncertainty that actually New Zealand and Australia are good safe havens. We have what the world wants. So let's get up and giddy up and get out there in the world and sell some stuff.
0: Andiamo in Italia. Si è svolta a Amendolara, in provincia di Cosenza, la marcia organizzata dalla CGIL in protesta per la morte di 4 braccianti di origine pakistana, uccisi e poi dati alle fiamme perché avevano chiesto un contratto di lavoro e di non dormire in 10 in una stanza. 2 loro connazionali sono stati arrestati in relazione all'omicidio. Nel corso della manifestazione, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ai microfoni della RAI ha detto che per quanto concerne il lavoro agricolo in Italia bisognerebbe fare rispettare le leggi esistenti.
2: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Noi abbiamo proposto di introdurre questo indice di coerenza. Quanta terra hai? Quante ore di lavoro servono per sviluppare quella cosa lì? In base a questo indicatore che l'INPS, l'INAIL, chiunque può misurare, decidi anche che i contributi europei, i contributi italiani, ce li hai se rispetti queste norme. Se non li rispetti, vengo a vedere.
0: Torniamo in Australia. Per la prima volta i proprietari tradizionali delle terre nord del Queensland si sono riuniti con gli scienziati per parlare delle minacce causate dai cambiamenti climatici. Al primo simposio Zenith CAS su terra e mare hanno partecipato i leader di 17 diverse isole dello stretto di Torres con l'obiettivo di contribuire alla stesura del prossimo rapporto sullo stato dell'ambiente in Australia previsto per la fine dell'anno. Ella Chris, responsabile della Torres Strait Regional Authority, ha affermato che è fondamentale che le conoscenze dei popoli delle First Nations facciano parte del discorso sui cambiamenti climatici.
3: We've recognized that knowledge given to us is not separated, and the same creator who gave us cultural wisdom also gave us a tool called science. And when we bring them together and we weave traditional knowledge with science, we become stronger.
0: E sempre in Australia, un uomo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo al largo della costa meridionale del Western Australia. La polizia riporta che il 35enne stava praticando pesca subacquea al momento dell'attacco. È stato riportato a riva e soccorso dai paramedici, ma è deceduto a causa delle ferite riportate. Dall'inizio dell'anno si sono verificati 4 attacchi mortali di squali in Australia, tra i quali quello di Stephen Mattaboni, avvenuto lo scorso 16 maggio a Rottnest Island in Western Australia. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport. Calcio prezioso, pareggio 1-1 in amichevole premondiale tra Australia e Svizzera. In vantaggio gli elvetici con Doi al 14esimo, pareggio australiano di Yenghi su assist di Metcalf al 66esimo. Deludente la prova di Christian Volpato del Sassuolo, che recentemente ha deciso di giocare per i Verde Oro invece che per la nazionale italiana. È stato sostituito alla fine del primo tempo da Connor Metcalf dopo aver compiuto soltanto 11 passaggi, di cui oltre un terzo sbagliati. Tennis, la 19enne Mirra Andreeva ha vinto il singolare femminile del French Open battendo in finale la polacca Maja Swalinka in due set 6-3-6-2. Formula 1, Kimi Antonelli con la sua Mercedes partirà in pole position al Gran Premio di Monaco davanti alla Red Bull di Max Verstappen e le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Soltanto sesta la Mercedes di George Russell, preceduta dalla Red Bull di Hajar. Ciclismo, Giro d'Italia donne. L'olandese Temi Vollering ha vinto l'ottava tappa da Rivoli a Sestrier con un secondo di vantaggio sulla svizzera Isabella Holgrem. L'olandese Anna van der Breggen guida la classifica generale con 40 secondi di vantaggio proprio sulla Vollering. Oggi ultima tappa sul circuito di Saluzzo, che sarà trasmessa in diretta su SBS Wiseland e SBS On Demand a partire dalle 11.20 di questa sera. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Aperte possibilità di pioggia, 22 gradi. Adelaide cielo prevalentemente sereno, 18 gradi. Cielo parzialmente nuvoloso a Melbourne e a Hobart. Le temperature 18 a Melbourne, 17 ad Hobart. Canberra giornata con cielo nuvoloso, temperatura molto bassa, 12 gradi come punta massima. A Sydney invece giornata di sole, 20 gradi. A Brisbane possibilità di pioggia, 22. A Cairns cielo parzialmente nuvoloso, 26. E giornata di sole a Darwin, punta massima, 30 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin.

Di nuovo buongiorno, siamo alle 8:14 del mattino di questa domenica 7 giugno 2026 con voi Domenico Gentile. Come preannunciato nel programma riascolteremo un'intervista con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio che 5 anni fa nel 2021 fu finalista del premio Strega giunto quest'anno all'80esima edizione e Donatella Di Pietrantonio fu finalista con il romanzo Borgo Sud edito da Einaudi e la ascolteremo al microfono di Magica Fossati. I finalisti di quest'anno tra le altre cose sono passati da 5 a 6 e sono stati annunciati 4 giorni fa. La seconda ora sarà interamente dedicata al giradischi, una carrellata veramente molto bella questa mattina tra i maggiori successi della musica leggera australiana, quindi restate in ascolto anche dopo le 9. Ma ormai giunti alle 8:15 iniziamo con la consueta rubrica domenicale dedicata alla storia degli italiani d'Australia che è curata da Luisa Perugini. Oggi vi trasmettiamo la seconda parte del racconto di Vito Minoia, giunto a Sydney nel 2000 da Conversano in Puglia e fondatore di un'attiva azienda di latticini.

0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: Buongiorno Vito.
2: Buongiorno.
1: Vito, qual è il vostro prodotto più richiesto?
2: Ah, di solito no, non abbiamo uno più uno meno, insomma, abbiamo una richiesta. Ovvio che non, le burrate, sì, anche perché la burrata l'abbiamo portata noi in Australia, quindi quando siamo venuti nel 2000 nessuno la conosceva la burrata. Quindi chi è stato promotore a portare la burrata dall'Italia siamo stati noi. Quindi parla di bufala cominciava qualcuno che la importava dall'Italia, ma la roba di poco arrivava all'epoca via aerea, e poi aveva cominciato qualcuno in Vittoria a fare la mozzarella di bufala. Quindi in un certo senso abbiamo cominciato, non abbiamo cominciato noi, però abbiamo fatto sì che prendesse piede questo prodotto, perché comunque c'erano già un paio di farm che producevano il latte di bufala qua, quindi.
1: Ma dove si trovano i bufali? O le bufale?
2: I bufali ci sono in Vittoria. In Vittoria c'è una farm enorme che produce circa 2000 litri di latte al giorno. E poi ce n'è una in Queensland, ce n'è una in San Francisco, ci stanno infatti. E ci sono anche dopo Central Coast, penso Newcastle, dietro New South Wales anche come farm. Quindi, non grandissime, però ce ne sono diverse. Insomma, ormai l'Australia ha diversi bufali.
1: Tanti anni fa si diceva che era difficile, diciamo, acquistare il latte dai produttori da parte delle ditte italiane.
2: Io non ho mai trovato difficile questo. No, questo era un detto che si diceva. No, io non ho mai trovato difficoltà ad acquistare il latte.
1: Vito, siete contenti della vostra scelta?
2: Sì, non ci siamo mai pentiti di essere venuti qui in Australia, né noi né tantomeno i nostri figli. Quindi.
1: Vito, mi interessa anche molto il tema dei valori. Quali sono quelli più importanti che hai cercato di trasmettere ai tuoi figli, sia nella vita che nel lavoro?
2: Innanzitutto io ho messo sempre al primo posto la famiglia. Quindi al di là del lavoro la famiglia è stata sempre quella che è stata al primo posto. Questo è quello che abbiamo soprattutto insegnato ai figli. E poi ovviamente i sacrifici duri di lavoro che tuttora noi collaboriamo con loro. Quindi loro collaboravano con noi tempo addietro, adesso siamo noi che collaboriamo con loro perché... Diciamo che i nostri anni, i nostri belli anni ce li abbiamo, e quindi è ovvio che a poco a guidare le redini saranno loro e non più noi.
1: Vito, vivendo tra due culture, secondo te le nuove generazioni si sentono più italiane, australiane oppure tutte e due?
2: La mia generazione?
1: No, le nuove generazioni.
2: No, loro sono australiani ovviamente, tutte e due, ma un po' come noi. Noi siamo la cittadinanza del cuore l'Italia, però siamo felici di essere cittadini australiani. Quindi.
1: E a proposito, ma quanto ti manca l'Italia? La Puglia?
2: Andiamo spesso, quindi non è che ci manca tanto. Non siamo quelli che non vanno da 20-30 anni, no. Non tutti gli anni, ma non facciamo mai passare 2 anni e andiamo spesso. Quindi abbiamo tutti i nostri familiari, ce li abbiamo là, quindi ovvio qua siamo solo io, mia moglie e i miei figli, quindi non abbiamo altri legami qua affettivi, però abbiamo una marea di amici attorno che sono come nella famiglia. Quindi
1: Vito, ora pausa musicale. Cosa vogliamo ascoltare assieme?
2: Mi piacerebbe ascoltare Bocelli. Partirò.

0: prodotti. È stato difficile entrare nel settore?
1: Beh, non sì, diciamo che ovviamente non è, però non è stato difficilissimo. La qualità ormai la si conosce, quindi...
0: Voglio dire all'inizio.
1: Ma all'inizio anche, perché comunque non è che non stiamo parlando di 50-60 anni dietro, sono 26 anni, quindi non diciamo che l'australiano aveva già imparato a mangiare non solo i fish and chips, diciamo, ecco. Aveva sì. cominciato a cambiare il fish and chips.
0: Sì, dico, ma c'è stata una concorrenza perché c'erano altre ditte che producevano.
1: Ma la concorrenza c'è stata, ma qual è il bello del... Ma la concorrenza è quella che ti mantiene sempre in attivo, no? Così, guardando la concorrenza, tu devi, cerchi sempre di fare meglio e non di copiare. Quindi quella è la concorrenza è la nostra fonte di vita. Benvenga.
0: E Vito, ma fai parte di qualche associazione o club italiano?
1: No, no, io sono... seguo loro, mi invitano quando loro fanno di solito, quando fanno cene, o sono sempre presente io, ma non ho tanto tempo, diciamo, per dedicarmi nei vari meeting, seguo loro, quando c'è da fare beneficenza io sono sempre in linea, in prima linea, però diciamo a livello di essere parte delle associazioni. Sono un parte delle associazioni del centro italiano, quindi è ovvio che mi sento parte di loro, però diciamo non prendo parte ai loro meeting. Ecco.
0: Se, Vito, guardando invece al presente, oggi, di cosa ti senti più orgoglioso, al di là del successo dell'azienda?
1: Di cosa mi sento più orgoglioso? Della mia famiglia che c'ho dietro, dei miei figli e dei miei nipoti, quindi... più orgogliosi di quello, cioè i miei figli con me in azienda, i miei nipoti, due dei miei nipoti sono già in azienda con me, quindi c'è già la terza generazione dietro, quindi diciamo che a me quando io vado in azienda la mattina e poi vedo che stanno i miei figli e la mia famiglia là, quindi per me non c'è qua, quindi, al di là dell'azienda è successo.
0: Vito, la fede o i valori spirituali hanno avuto un ruolo nel tuo cammino personale o imprenditoriale?
1: Ma sì, essendo cattolici, ovvio che la fede fa sempre parte della nostra famiglia, quindi seguiamo la Chiesa, siamo partecipi, sì, perché no?
0: Con uno sguardo al futuro, che messaggio vorresti lasciare ai tuoi figli e alle prossime generazioni?
1: Ma io è quello che gli ho sempre detto a loro, quello che gli ho sempre insegnato e quello che loro già fanno, quindi il messaggio è l'uno è quello, insomma, di fare le cose sempre per bene, senza pensare voglio 10, no, ma io con questo posso prendere 30, no, bisogna pensare sempre a fare la qualità soprattutto nel caso dei nostri prodotti. E quindi se magari no, ma dico se io ne faccio 100 ne prendo, no, si deve basare soprattutto a fare la qualità e poi vediamo, poi il successo viene con la qualità, non serve fare numeri.
0: Vito, tu sei qui da 26 anni, quali sì. sono stati i maggiori cambiamenti che hai notato durante tutti questi anni?
1: Non lo so, io di cambiamenti non ne ho visti, anche perché non io ripeto, mi alzavo la mattina e andavo a lavorare in Italia, mi alzo la mattina e vado a lavorare qua, quindi alla fine di cambiamenti non ne ho visti, ma perché non avevo non l'ho impostata dicendo no, io devo andare in Australia perché la mattina non devo andare più a lavorare perché i soldi li trovo per terra, quello non l'ho mai pensato, quindi ecco perché non ci sono stati cambiamenti da parte del consumo, sì, perché è ovvio che nel mio caso, nella nostra produzione, diciamo, ovvio che i bocconcini e la mozzarella in Australia adesso si consuma 10 volte in più rispetto a quando siamo arrivati. Ecco, quel cambiamento l'ho visto, quindi, ma per quanto mi riguarda la mia vita, no, non ho visto quello che facevo.

0: In Italia faccio qua, quindi.
1: No, voglio dire anche cambiamenti per quanto riguarda le generazioni. Ci sono molti giovani ora italiani che vengono in Australia. Hai avuto modo di parlare con loro?
0: Sì, ogni tanto sì, perché no? Però appunto ci sono, dipende, ci sono tanti, ovviamente noi non siamo tutti qua. Ci sono persone che vengono con la voglia di fare qualcosa, la voglia di imparare, però ci sono anche altri ragazzi che vengono perché gli hanno detto che in Australia i soldi si trovano per terra e quelli sono quelli che non hanno capito niente. Però purtroppo ci sono, quindi.
1: E tra i tuoi dipendenti ci sono italiani o no?
0: Quando ci sono stati, quando arrivano ragazzi che vengono, ragazzi, adesso attualmente non ne ho di italiani, però ci sono stati periodi in cui c'erano italiani, perché no, io non siamo, abbiamo tutte le razze nel caseificio, quindi non, abbiamo un team di operai giovani, e quindi. Io investo troppo, anche troppo, investo diciamo nei giovani, quindi nelle nuove generazioni, sia di qualsiasi razza sia, non mi interessa.
1: Quanti dipendenti ha la tua azienda?
0: Diciamo che contarli è un po' difficile perché ogni giorno ne manca uno perché magari uno è malato, l'altro è in ferie. Però andiamo a fare una trentina più o meno.
1: Un ultimo commento su questo mondo in subbuglio.
0: Purtroppo così, che vogliamo fare? Noi speriamo solo, io ho sempre, dico, speriamo solo che, perché pare che di tutte quelle guerre passate, pare che non hanno ancora imparato qualcosa i nostri capi, diciamo, ecco. Quindi io vengo da una famiglia in cui mio padre ha fatto la guerra dell'Africa del 39. Ho avuto uno zio, un fratello di mia madre che è tornato dalla prima guerra mondiale ed è tornato con la tubercolosi, quindi è morto grazie alla guerra. Quindi diciamo che non l'ho vissuta perché quando sono nato io, per fortuna, era già finita, però l'ho vissuta in prima persona con i miei genitori che a loro l'hanno vissuta purtroppo. Però a sentire queste tragedie di adesso, ma è possibile che non gli è rimasto niente, purtroppo. L'unico commento che mi viene da fare è quello, che negli anni non hanno imparato niente ancora.
1: Altra pausa musicale, Vito. Cosa vogliamo ascoltare ora?
0: Ascoltiamo De Gregori con Generale.

0: di Vito Minoia, quindi la seconda parte sarà presto disponibile sul nostro sito web sbs.com.au/italian. E mentre ci stiamo avvicinando velocissimamente alle 8:33 del mattino di questa domenica 7 giugno, è arrivato il momento della pubblicità.
1: State ascoltando SBS Italian.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31. Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand.
7: Dai più esclusivi documentari internazionali ai grandi film classici. SBS Viceland è un canale TV ad alta definizione sul canale 31.
6: Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle, istruzioni, video e tanto altro ancora. Visita sbs.com.au/food.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: E riprendiamo la linea questa mattina dagli studi di Sydney, con voi Domenico Gentile per SBS Italian. Ebbene, i titoli del giornale radio: per il secondo giorno consecutivo l'Ucraina ha colpito San Pietroburgo con un fitto lancio di droni. Nuovo attacco israeliano su Gaza ha causato 7 morti, tra cui 2 donne e un bambino. C'è stato un importante incontro tra il primo ministro neozelandese Christopher Luxon e Anthony Albanese in Queensland. Nello sport, pareggio nella amichevole tra Australia e Svizzera. Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio di Monaco. E Mirra Andreeva, 19 anni, vince il singolare femminile del French Open. Restate in ascolto perché tra poco trasmetteremo l'intervista con Donatella di Pietrantonio per celebrare l'80° anniversario del premio Strega, del quale sono stati annunciati i 6 libri finalisti proprio pochi giorni fa. Lo faremo ascoltando questa intervista a cura di Magica Fossati. Prima però un'altra pausa pubblicitaria.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Il podcast SBS News in Depth. Notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio. Scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31. Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand.
8: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
0: Ebbene, lo scorso 3 giugno è stata annunciata la cosiddetta cinquina del premio Strega, che in realtà quest'anno è diventata una sestina. Infatti saranno 6 e non 5 i libri finalisti che potranno ambire a vincere l'80° premio Strega. La premiazione avverrà a inizio luglio e noi in queste domeniche vi riproporremo alcune interviste che abbiamo realizzato negli anni con scrittori e scrittrici finalisti o vincitori addirittura del premio Strega, premio letterario più ambizioso in Italia. Iniziamo con una intervista del 2021 a Donatella di Pietrantonio. La scrittrice abruzzese quell'anno era finalista al premio Strega con il romanzo Borgo Sud, un libro che in qualche modo era un sequel del suo precedente L'Arminiuta. Ma Borgo Sud si può leggere anche autonomamente, come ci spiegò proprio la Di Pietrantonio al microfono di Magica Fossati.
9: In realtà, fin da quando ho cominciato a scrivere di queste due sorelle protagoniste della storia, pensavo di raccontare le loro vite fino alla mezza età. E però poi un primo ciclo narrativo mi si era come chiuso tra le mani negli anni della loro adolescenza. Quindi L'Arminiuta si era appunto conclusa in una fase giovanile della loro vita. E poi però le loro voci erano ancora molto vive, molto attive dentro di me. Era come se mi chiedessero di raccontare il seguito di quelle loro infanzie traumatiche vissute all'interno di una famiglia caratterizzata da una deprivazione affettiva o se non altro da una incapacità da parte dei genitori di trasmettere l'affetto ai figli e alle figlie in particolare. E allora a un certo punto mi sono decisa a riprendere questa narrazione, quindi raccontare le loro vite adulte e mostrare quelle che io chiamo le conseguenze del disamore, e cioè a quali relazioni adulte si va incontro avendo alle spalle un vissuto di questo tipo, di vuoto, di sostanziale abbandono e assenza o quantomeno imprevedibilità della figura materna.
10: Dicevamo appunto due personaggi che ritroviamo adulti, due donne, ma in questo libro, in Borgo Sud, c'è anche un altro personaggio che diventa centrale nella vicenda del libro, un personaggio molto interessante che è quello di Piero. Ci può raccontare come è inserito appunto questo personaggio che poi diventa molto più importante di quanto ci si aspetti all'inizio del libro?
9: Sì, intanto Piero è per me un po' una novità, proprio perché è una figura maschile che diventa protagonista, per questo è anche un personaggio molto caro per me. E Piero esemplifica proprio quello che dicevo poco fa. È il marito di una delle due protagoniste, della voce narrante, ed è proprio quel tipo di relazione in cui lei incappa e da grande, quindi c'è questo matrimonio tra loro due che sembra un matrimonio bellissimo, perfetto, invidiabile, e invece è in realtà l'incontro tra due persone che non si conoscono. Non si conoscono l'uno con l'altra, ma nel caso di Piero non si conosce neanche in se stesso. E allora ecco, questo matrimonio non ha i prerequisiti per poter durare a lungo, proprio perché Piero si sposa avendo negato e non riconosciuto in tutta la sua vita precedente delle parti molto importanti di sé. Cioè Piero non si è trovato, non si è ancora individuato, e allora accadrà proprio all'interno del matrimonio che queste parti di sé negate, non viste, non vissute, verranno fuori prepotentemente e reclameranno un diritto a esistere, a essere riconosciute, e naturalmente questo metterà in crisi il matrimonio e porterà molta sofferenza a sua moglie, ma anche a se stesso. È vero che è un personaggio che porta dolore, ma è in primo luogo lui stesso.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Italiano usando magari due registri diversi, due tonalità diverse, ma per alcuni personaggi come appunto Adriana o comunque la famiglia di origine delle protagoniste, qualsiasi italiano io volessi usare, anche il più semplificato possibile, risulta sempre una lingua mia, quindi la lingua dell'autrice imposta a personaggi che non potevano sostenerla. E allora mi sono arresa in qualche modo all'uso del dialetto, e qui si apriva un nuovo problema. In Abruzzo, ma non solo, un po' in tutte le parti d'Italia, ci sono tanti di quei dialetti che sarebbe stato arbitrario sceglierne uno, e comunque se avessi voluto usare il dialetto in modo filologico sarebbe risultato incomprensibile. E allora questo dialetto che io uso è in fondo una lingua mediana, un dialetto parzialmente tradotto. E però questa non è una operazione fittizia, è comunque una lingua vera, e la lingua usata soprattutto dagli anziani, cioè da una generazione che nelle province, nei piccoli borghi, nelle campagne, non ha avuto un reale accesso alla lingua nazionale. È la lingua di mio padre, per esempio, che avendo avuto una scolarizzazione molto bassa non ha veramente appreso l'italiano, e però naturalmente nella sua vita ha spesso bisogno di comunicare con i parlanti l'italiano. Quando per esempio dalla campagna va in paese, va in farmacia, in un ufficio, alle poste, e allora c'è questo sforzo di traduzione, quasi di avvicinarsi alla lingua nazionale, con esiti a volte anche comici, ma comunque comprensibili. Ecco, io mi sono limitata a riportare quella lingua, quindi quasi a scrivere la lingua di mio padre.
4: Ed è bellissimo davvero, in entrambi i libri tra l'altro. Ricordiamo che stiamo parlando con Donatella Di Pietrantonio, che è autrice di Borgo Sud. Borgo Sud è uno dei libri finalisti del premio Strega di quest'anno, e ne parleremo magari tra pochissimo, ma io volevo anche chiederle due parole su di lei, perché lo saprà, qui in Australia ci sono tantissimi abruzzesi e ci sono tantissime persone all'ascolto che sono venute dall'Abruzzo. Lei da dove viene? Dove è cresciuta in particolare?
3: A me fa molto piacere questo riferimento, perché è vero, l'Abruzzo è stata, ora lo è ancora, anche se in modo diverso, una terra di grandi emigrazioni, e l'Australia è, credo, sicuramente la meta più lontana che gli abruzzesi abbiano toccato. Io stessa ne conosco alcuni, saluto comunque tutta la comunità italiana in Australia, in particolare gli abruzzesi. Io sono nata in provincia di Teramo, in una contrada la più remota, la più vicina alla montagna, di un paesino a Sita. E ho vissuto in questa piccolissima frazione di poche case addossate le une alle altre fino all'età di 10 anni, e sono nata nel 1962, e nei primi anni della mia vita non avevamo nemmeno

0: la corrente elettrica, non avevamo il telefono e nemmeno l'acqua corrente in casa, quindi vivevamo in una situazione veramente di grande isolamento, in una immersione totale nella natura. E la cosa particolare che poi ha molto influenzato la mia vita, ma anche la mia scrittura, è che eravamo come sospesi in una specie di bolla temporale, cioè il fatto di essere così isolati ci teneva anche molto lontani dal mondo, dai cambiamenti, dalla modernità. Per cui eravamo veramente 20 o 30 anni indietro rispetto a luoghi distanti solo 20 o 30 chilometri. Per cui ecco, ho avuto questa infanzia che allora consideravamo anche sfortunata, no? Per le tante opportunità che non avevamo. Ma poi mi sono anche sentita un po' fortunata invece per aver vissuto e visto proprio di prima mano un mondo che scompariva con le sue tradizioni, i suoi riti, le sue magie anche. Per esempio, in Borgo Sud c'è la scena di una maledizione a cui io veramente ho assistito da bambina. Per cui ecco, poi da adulta mi sono resa conto, di avere depositato nella memoria questo tesoro a cui poter attingere nei romanzi.
1: Infatti, immagino non siano romanzi né L'Arminuta né Borgo Sud autobiografici strettamente, però già in questa descrizione che faceva del paese in cui è nata e in cui è cresciuta per i primi anni della sua vita, riconoscevo un po' anche il paese da cui arriva L'Arminuta, insomma, il paese della sua famiglia, un paese dove i genitori, ad esempio, stanno in un luogo da cui non vogliono spostarsi, il resto del mondo scorre altrove, insomma, a loro non interessa più che tanto. Effettivamente si intravede questo suo ricordo diretto, è così?
0: Sì, assolutamente. È proprio così perché per le persone adulte che vivevano lì, il resto del mondo era veramente qualcosa di molto lontano da toccare eventualmente, come è accaduto anche nella mia famiglia, soltanto con l'emigrazione. E però era una emigrazione che sempre sognava il ritorno. Per esempio, mio padre, i miei zii sono stati sì emigranti, ma erano emigranti stagionali, quindi andavano a lavorare in Svizzera o in Germania con contratti stagionali per poter tornare almeno a casa qualche mesi all'anno e poter tenere molto vivo il legame con la famiglia e anche con la terra, con i lavori della terra. Quindi diciamo che noi conoscevamo tutte le gradazioni della emigrazione e quindi chi emigrava davvero lontano, come in Australia o in America, era chi voleva cambiare radicalmente vita, chi invece era legato in un modo che non voleva interrompere, sceglieva mete più vicine, appunto, quindi i paesi europei, diciamo, confinanti, oppure anche l'Italia del Nord.
1: Ricordiamo che stiamo parlando con Donatella Di Pietrantonio, scrittrice, ma anche odontoiatra. Lei ha ancora questa professione?
0: Sì, dopo L'Arminuta e adesso con Borgo Sud ho diminuito il carico del lavoro libero professionale, però 3 giorni alla settimana sono

0: ancora dentista.
1: Quando l'ho
0: Sì.
1: letto, devo dire che mi è subito venuto in mente un altro scrittore celebre che ha fatto tutto un altro lavoro durante la sua vita, che era Primo Levi. Come ha conciliato queste due professioni così diverse, la passione della scrittura e al tempo stesso l'odontoiatria?
0: Diciamo che la scrittura in realtà è nata molto prima. Ho cominciato, ovviamente erano cose molto, molto ingenue, minime, però ho cominciato a scrivere alla scuola elementare, forse perché in quel luogo era l'unica possibilità che avevo di potermi esprimere. Quindi un quaderno e una penna potevo averlo, sottrarlo al mio corredo scolastico. E poi la scrittura mi ha accompagnato sempre nella mia vita, era una specie, è una urgenza, una necessità vitale. Però non ho avuto il coraggio, anche per la famiglia da cui provenivo, appunto una famiglia contadina, di intraprendere all'università magari un corso di studi che mi tenesse più vicina alla scrittura e non sarebbe nemmeno stato comprensibile per i miei genitori. Quindi mi sono avviata verso un corso di studi, una professione più rassicurante per tutti. Però la scrittura non mi ha mai abbandonato, quindi ho continuato sempre a scrivere per me tutte cose che poi chiudevo nel famoso cassetto oppure distruggevo perché non superavano mai l'esame della mia seconda lettura. E poi a un certo punto è scattato una sorta di meccanismo, adesso o mai più, e ho cominciato a proporre i miei testi, il mio primo romanzo, Mia madre è un fiume, agli editori. E così è iniziata l'avventura editoriale quando avevo ormai quasi 50 anni.
2: Bella decisione, bella avventura editoriale quella di Donatella di Pietrantonio che abbiamo ascoltato al microfono di Magica Fossati. Proprio per ricordare un po' a tutti noi questo importante evento che sono i premi Strega. Il premio Strega giunge quest'anno all'80ª edizione. Saranno sei i libri di quest'anno. Ve li leggo perché sono importantissimi e interessantissimi. I Convitati di pietra di Michele Mari, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, poi La rosa inversa, interessantissimo titolo di Maria Attanasio, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, e poi c'è Donna Regina di Teresa Ciabatti e Lina e il sasso di Mauro Kovacic. Sei libri invece di cinque, come accadeva in passato. Bene, siamo veramente giunti ora a conclusione del programma. Vi ricordiamo che potete, prima di chiudere, volevo ricordare un'altra cosa. Proprio sul premio Strega, perché continueremo la settimana prossima presentandovi l'intervista con Sandro Veronesi, che è stata realizzata quando lo scrittore vinse con Colibrì il premio Strega nel 2020. Sigla di chiusura, eccola qui, la potete ascoltare e quindi ci sentiamo noi fra qualche istante, va bene, con il giradischi. Giradischi che ovviamente è il consueto appuntamento con alcune delle canzoni più belle italiane. Quindi a tra poco, fra sì e no, 5 secondi.

0: TBS
1: Music.
0: Music.
1: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il giradischi su SBS Italian.
4: Sì, grazie Carlo e grazie Magica per ricordarci che un'ora in

Matera con il giradischi, il nostro caro appuntamento con le canzoni italiane, e questa mattina vi trasmetteremo Tienime del canzoniere grecanico salentino, poi Segnali di vita di Franco Battiato, bellissima questa canzone, Spaccacuore di Samuele Bersani. Quindi diamo spazio alla musica.

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

0: Samuele Bersani con Spacca Cuore, una bella canzone che stiamo ascoltando in sottofondo. Prima di quella abbiamo ascoltato Franco Battiato nella sua storica Segnali di Vita. Dico storica perché Segnali di Vita fa parte dell'album La Voce del Padrone, sul quale tornerò fra qualche istante, ma per restare proprio a parlare di Segnali di Vita, è stata una canzone che ha un pochino dato i segnali di quello che sarebbe successo nella carriera musicale di Franco Battiato, perché fu pubblicata nel 1981 per parlare proprio di questa visione della società, queste profonde riflessioni sul cambiamento interiore, questa evoluzione personale alla quale andiamo incontro ogni giorno noi man mano che l'età passa. Dicevo appunto di questo disco importante che faceva parte proprio dell'album di Franco Battiato, che è stato quello che ha raggiunto La Voce del Padrone, pubblicato nel 1981. Ebbene, è stato il primo nella storia della musica leggera italiana come album, parliamo di album, a raggiungere e superare il milione di copie di vendite. E poi anche perché quando si parla di Franco Battiato molti ricordano il fatto che è stato regista e ha diretto il film Perduto Amor, che è stato molto molto seguito, e poi con lo pseudonimo Siufan Barzani dipingeva dei quadri molto belli, e ovviamente è stato quello che ha portato un po' nella mente dei giovani questa visione spirituale, appassionato di misticismo con la sua musica. Quindi ha avuto un seguito e un'importanza notevolissima per la canzone leggera, la musica leggera italiana, il nostro caro Franco Battiato. Pausa pubblicitaria e poi ascolteremo La realtà non può essere che questa di Edoardo e Eugenio Bennato, i due fratelli assieme, L'arca di Noè, vecchissima ma molto bella, di Iva Zanicchi, e ancora vecchissima e ancora molto più bella, Città vuota di Mina. Prima però pubblicità.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
8: SBS Italian.
9: La realtà è tutta in questa stanza,

silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.

0: Straordinaria, bella questa canzone, sulla quale tornerò fra un attimo, anche perché c'è una storia importante nella vita di Mina, ma anche nella società moderna che invece troviamo nell'Arca di Noè. Questa canzone molto critica di Sergio Endrigo, che scatenò nel 1970 numerose polemiche, soprattutto religiose, prima di tutto per il titolo, ma poi perché era una canzone che paragonava implicitamente il disastro del diluvio universale ai problemi della società moderna. Non è che poi le cose siano cambiate in questi 56 anni, anzi probabilmente sono peggiorate. Però volevo tornare su La città vuota di Mina, perché questa canzone, pensate voi, noi siamo nel 1963, ok? Cambiò la vita di Mina, perché fu il ritorno di Mina nel mondo della canzone di grande successo, perché questa canzone ottenne un grande successo dopo che Mina era stata esclusa dai programmi della RAI per avere avuto un figlio senza essere sposata. Quindi la carriera di Mina fu in un certo senso danneggiata in quel periodo, perché con la sua relazione con Corrado Pani ebbe un figlio, Massimiliano, che poi è diventato un grande produttore di canzoni ma anche cinematografico. E quindi pensate voi, nel 1970 e nel 1963, quindi prima, com'era l'Italia, com'era il pensiero italiano. Ed ecco perché è importante questa canzone, quindi, di Franco Battiato, Segnali di vita, che ci spiega che ognuno di noi, nella mente, le nostre opinioni, la nostra vita, cambia con il tempo. Pensate voi a quanto siamo cambiati in questi anni. Detto questo, la cosa che non cambia è la nostra pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Food su canale 33 ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33. SBS World News. Tieniti aggiornato con notizie e approfondimenti dall'Australia e dal resto del mondo. Guarda SBS World News tutte le sere alle 18:30 su SBS e su SBS On Demand.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
4: Per la chiusura di questo programma abbiamo scelto per voi canzoni molto belle come Il barattolo di Gianni Meccia, Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, la famosissima Spaghetti, pollo, insalatine e una tazzina di caffè di Fred Buongusto, e per rimanere in tema di caffè, Natazzuela e caffè di Pino Daniele. Dai, buon ascolto.
5: Il giradischi su SBS Italian.

Sì, questa musica si potrebbe ascoltare tutto il giorno, ma è arrivato il momento di lasciarvi un minuto e mezzo per chiudere, quindi grazie ai colleghi che hanno contribuito al programma. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre interviste su sbs.com.au/italian. Le trovate anche su facebook.com/sbsitalian oppure sulle nostre piattaforme social, Instagram o quelle altre preferite. E potete anche ascoltarci in streaming su SBS On Demand, insomma, ascoltateci. Grazie dell'ascolto e a nome di tutto il team di SBS Italian vi auguro buona giornata e una bella tazzulella caffè.